0: L'aube à l'antenne.
1: Il est 10h.
2: Talking about the ghetto. Funky, funky ghetto.